Quando in sama si rachpi Jeske samar kutse voci Du in samar jeras